0: se lo cartiti, dei dei dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: La teva musica. Hello.